L'arte schermendo, l'arte doprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora, un sacerdote dei vostri cenni.